Ora mashana ere gidi kusuta. Ora balada ke. Shanda na bayana. Ora balada.